Sengalengi, Tantal Hengi ne San Shimpati ne Risa Mingmar ki Jimdru Tiyadri Lizen ki Langoro Takyong Sibi Lizendri. Shamla ina Mutu che Genyamazirin la da Gentubden la nina ina Drolang Nengri.

qibie hemi ge ge zhe di wo ne la qin ge ce suo sa ba xi ge zhang zhe shang ri xia ye ba sang bie tu tin zhe xi le nie ji re ba hu sang ta ji wei qin bie kang zhong sa du de jiao ni wo ne nie me zi di yin ne pu ta nie pe yu di ma wo la zha xi bie ni wei ge yong su zha wo ju ru wei da ta dian ji sang bu zha yi